peinei pahaite aro pura heitan lebe sei botu. Sapu are inte mo hama no handa jirebei. Pujare pitere henduja ora ku musika pu. Ere mikena oikomi bae kuese mo akanundu.